0: la nostra community di scombricolati, scombricolatosi e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: Amblastanga, picu picu tanga, amblastu, Marilu, la radio del mio cuore sei proprio tu, number one. Ciao a tutti, Luca da Sondrio.
2: Pat ha perfettamente ragione quando dice che siete migliori, anzi, come diceva il Puffo Brontolone, io odio l'altra radio.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
4: Di radio number one.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: E da pelle figlio da pollo faccio una palla di pelle di pollo, tutti i pesci andarono a galla per vedere la palla di pelle fatta da pelle figlio da pollo, faccio una palla di pelle di pollo, tutti i pesci andarono a galla per vedere la palla di pelle fatta da pelle figlio da pollo, faccio una palla di pelle di pollo, tutti i pesci andarono a galla per vedere la palla di pelle fatta da pelle figlio da pollo. Un elefante si dondolava sopra un filo di ragnatela e trovando la cosa interessante andò a chiamare un altro elefante.
2: Gli scombriccolati del mattino.

0: siamo circondati da un sacco di scombriccolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Buongiorno combricola. Figlia stufa, scappa di casa, i genitori muoiono di freddo. Miau.
2: Ciao scombricolati. Sapete come si chiama l'ape più famosa in Inghilterra? L'ape regina.
0: In arrivo un vocale che sarà saggezza pura o forse delirio pre-caffè. Scopriamolo insieme a tra poco.
3: Gli scombriccolati del mattino. Con Radio Number One.
4: L'estate 2026
3: è più calda che mai.
4: Ascoltaci.
3: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

0: È il momento di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: Buongiorno scombricolati, stamattina farò più fatica perché c'è la nebbia e deviare le buche sarà sempre più difficile. Auguri per le buche.
2: Buongiorno combricola, sapete perché i capelli vincono sempre? Perché sono sempre in testa. Ciao Federico.
3: Boys, boys, boys, Patrizio fa la pizza. Boys, boys, boys, lava tutta per me. Monello.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: A quest'ora le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli Scombricolati del Mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Io ne ho sentite di cose alla combricola che voi alieni non potreste neanche immaginarvi.
2: Oh, buongiorno cialtroni. Sapete perché i pompieri si chiamano pompieri? Perché se pompavano oggi si chiamavano pompoggi.
3: Quando parlate voi alzo il volume perché non posso perdere una parola delle vostre battute, perché mi fanno morire dal ridere. Quando c'è la musica invece riabbasso perché mi fanno male le orecchie. Questo è l'effetto della combriccola. Ciao, Elena da Bergamo.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: Buongiorno scombriccolati, mi stavo ponendo una domanda. Ma tutta sta gente qua, bella pimpante di primo mattino o roba del genere, ma cosa si fumano, cosa bevono, cosa fanno per avere tutta questa carica energetica addosso, fare le battute a profusione, mettiamola così per non dire altro, e poi non lo so io. Comunque, vabbè, buona giornata ragazzi, un abbraccio come sempre.
2: Bea Fioi, sono Ambretta, migo abita 12 anni a Venezia, grande Cipriani e Garagion, ma non solo i putei, anche i namorai, via sto telefono, i gada guardarsi negli occhi, via i telefoni. Torniamo alle relazioni umane vere, così vedete che le farfalle torneranno a volare nello stomaco. Un bacione!

0: In arrivo sugli scombricolati una sfida di messaggi tra i nostri ascoltatori. Chi riuscirà a farvi sorridere di più? Scopritelo tra poco.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Una cosa che non ti devi dimenticare di portare nella valigia, picciotto, sono le cuffiette. E le cuffiette per ascoltare number one, capisci a mia?
2: Buongiorno fuori di testa, ciao Sergione, mitico, grande. Ma sì, Umbretta ha ragione, pensate alla figlia di Aurora Ramazzotti, quando va a scuola, questa è mia nonna, Michelle Hunziker. Pensavo che nonna moderna, che t'ha stracchinato. Va bene, ciao.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Ma certo, ha ragione l'ombretta. La nonna del giorno d'oggi ti fa mangiare quattro salti in padella, invece la donna, la nonna di una volta, brasato con polenta, coniglio. Invece al giorno d'oggi la nonna ti fa i quattro salti in padella, perché ormai si è modernizzata anche la nonna. Ciao, buona giornata, dai che è lunedì.
2: No, Sergio numero uno, lei non dorme più, signora. Fantastico, fantastico! Buongiorno da Emanuele. Ma stavo pensando, si dice banchi di nebbia, perché la nebbia c'è solo nei periodi scolastici.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombricolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: A proposito di lati B, che non c'entra un cacchio, ma lo sapete qual è il giocatore più veloce del mondo a mettersi i pantaloncini? Messi.
2: Beh ragazzi, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Ovvio che per ascoltarvi troppo regolari non bisogna essere. Un abbraccio.
3: C'è chi invia messaggi vocali con saggezza zen e chi lo fa mentre inciampa nel gatto. A noi vanno bene comunque, vanno bene entrambi. Ci risentiamo tra poco con gli scombriccolati del mattino.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: number one, manca un minuto alle 6. Buongiorno.
1: Sbriccolati del mattino.
2: Sta per arrivare sugli sbriccolati la rubrica "Ma questa l'ho detta io", dove scopriremo insieme i vostri messaggi più strampalati. Non perdetevela.

0: Sì, è davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.
1: Andiamo a Milan in compagnia sempre di Number One. Number One è la radio dove guidi tu. Ehi, ma lo sai che chi fa la rima è più stupido di prima? Ah, grazie. Amici della combricola, buona giornata a tutti e con questa giornata di sole, vai! Sandra da Carpenedolo.
2: Ah, io ho seguito i suoi consigli e devo dire che mi sono trovato benissimo con la crema bovino divino. Quando te la spalmi sul viso è come una leccata in faccia della mucca. Bellissimo. Di un'idratazione, tutto il giorno il viso idratato. Anche un po' colante di bavetta.
3: Certo che ragazzi, sono qui dall'inizio ad ascoltarvi dalle 5, ma ce n'è di fulminati e sbarellati di prima mattina. Porca malora, che energia, uno sproloquio di minchiate proprio.
4: Number One, gli scombriccolati del mattino.

0: arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Ma era ora che arrivaste, eh? Qui c'è gente che vi aspetta da un'ora. Dai, forza.
2: Signore e signori, buongiorno, benvenuti a bordo dell'aereo Gli Scombricolati. Prego di allacciare le cinture, potremmo incontrare turbolenze, anzi, tante, molte turbolenze, tra risate, divertimento, etc. La vostra comandante vi augura buon viaggio. Bip.
3: Gli Scombriccolati del mattino. Oh.

0: ci stava proprio un bel Mengoni, eh? Sì. Non sentivate la proprio l'esigenza di un bel Mengoni,
1: sì,
0: a quest'ora?
1: Un Mengoni a quest'ora.
2: Io l'avrei preso col ghiaccio.
1: Sì, sì. No, io liscio. Sì.
0: Era mandare tutto all'aria su Radio Number One. Ma che temperatura c'è lì che si lamentano tutti del caldo? È allora, un forno microonde.
1: No, il problema è che ci sono anche queste notti tropicali, cioè con temperature che già alla notte non scendono sotto i 24-25 gradi. Ed è pazzesco. Ma in questo momento ci sono 27-28 gradi. Fa già caldo di primo mattino.
2: Ma guardate, nella mia tenuta campagna sono adesso 19 sera, grazie al bosco di Larici. Che sì? Perché dormo a 1300, ho fatto costruire una stanza in alto, certo. Ho fatto il palazzo di 4000 piani.
0: La casa parte in basso e beh, poi
2: sotto
0: okay.
2: C'è il lago e sopra c'è la montagna.
0: Oh, ma che figata, che bella cosa, mamma mia. Beh, certo, se non hai un condizionatore o una pala o delle pale che girano.
1: Pale girano e come? Soprattutto quando ci sono 37-37 gradi.
3: Buongiorno, miei cari ricercatori. Mariaci radiofonologi. Si riprende un'altra settimana. Mamma mia, mi sono svegliato già qua. Con tutto sudato.
2: Cos'è la sindone?
3: No, non so, voi che vivete nelle vostre illustre case con l'aria condizionata, Porca miseria. Mi sento come una medusa spiaggiata. Avete presente la medusa spiaggiata quando. Sembra lì che.
0: Ma non è medusa, no?
3: Una gelatina.
0: Ah, sì.
3: E io sono come quella, no? Capito? Vabbè.
0: Ciao.
3: Buona giornata. Ciao dal Max. Quando finirà sto caldo?
1: Questo è un grido di dolore. Questo è un grande grido di dolore.
2: È un grido di dolore.
0: Ciao, medusa spiaggiata. Che ridere che fanno. Veramente belle le poverette, no? Però se no.
4: Buongiorno, scombricolati. Ciao, Sergio. Ciao, Pate. Ciao. Buenas dias, Manu.
0: Hola. Ha finito così.
2: Pensavo che aveva un maiale sul sedile. Me lo fai risentire, scusa.
1: È stato un grugnito alla fine, sì.
2: Scusami.
4: Buongiorno, scombricolati. Ciao, Sergio. Ciao, Pate. Buenas dias, Manu.
1: Sì, doveva curare il maiale.
2: Sì. Ha portato a passeggio il maiale.
1: Portare quello lo mette sul girarrosto, che diventa un porceddu.
2: No, lo mette
1: con il limone in bocca.
2: Lo mette sulla capote.

0: Mettendo Pagano.
1: Il pezzo di Shepard su Radio Number One. Facciamo chiarezza: nella combriccola succedono cose strane. Facciamo chiarezza sul mistero dell'ascoltatore con il maiale sul sedile passeggero. Sentiamo.
2: Non era un maiale, era un cinghiale, perché qui dove vado a scaricare ci sono i cinghiali, non sono buoni da mangiare, ma ce ne avevo uno di fianco, la prossima volta ve lo porto.
1: Ascolta, ve lo porto. Ma come non sono buoni da mangiare,
3: ma,
1: i cinghiali?
3: Oh, ragazzi, non scherziamo, eh.
1: Il ragù di cinghiale è tanta roba.
0: È favoloso.
1: Dipende dove li vai a prendere i cinghiali, però.
4: Contro l'effetto della medusina spiappolata sulla spiaggia, fermati anche tu al bar e fatti un birrino. Ciao a tutti, Omar da Berzo.
5: Al bar a bere.
1: Ragazzi, io che sono livello pro su ste robe qua, alle 7:19 una birra non riuscirei a berla. Comunque
3: non ci credo.
0: Guarda che ti si allunga il naso,
3: Che lo stai dicendo.
1: No. Adesso non ce la faccio, ma voi riusciresti a farvi una birra?
0: Sì,
1: adesso?
0: Un birrettino, sì, fresca.
3: Io vi farei
0: fresca,
3: un panino con la mortazza con birra in corvola.
0: Ci sto.
1: Va bene.
0: Per due.
1: Vabbè, sì, ok, sì. Dai. Ok, ci sto.
0: Ti aggiungi, lo sapevo. Sì.
6: La combriccola. La combriccola di Radio Number One.
7: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
1: No, dimmi.
7: Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
1: Scusa, ma che sfida è?
7: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
1: Sì, ho capito, ma secondo te.
7: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
1: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
7: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
1: Che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
7: Per me funziona.
6: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi

arrivata dalla combricola, code rallentamenti sulle tangenziali milanesi, su quella ovest, code per un incidente per 2 chilometri tra tangenziale ovest e incrocio con Pero Sud direzione Milano, traffico intenso anche sulla tangenziale est tra Cologno Monzese e Linate e poi in vari tratti sulla tangenziale nord. Sulla 4 nel tratto Torino-Milano code per traffico intenso all'ingresso di Milano dopo il nodo di Pero, sulla 8 la Milano-Varese code a tratti per traffico intenso tra Busto Arsizio e Lainate direzione Milano, sulla 9 la Lainate Como Chiasso code per operazioni doganali tra Como, Monte Olimpino e Chiasso direzione Svizzera, sulla 7 la Milano-Genova 1 chilometro di coda per traffico intenso tra Barriera di Milano e innesto tangenziale ovest direzione svincolo Milano, poi abbiamo anche rallentamenti per quanto riguarda la 4 nel tratto Brescia-Padova tra Soave e l'allacciamento con la 22 direzione Brescia. Per quanto riguarda invece Roma e dintorni, traffico rallentato su diverse arterie di accesso alla capitale, tra queste segnaliamo la via Cassia tra il grande raccordo anulare e via di Grotta Rossa direzione città, rallentamenti anche su via Salaria tra via Sambuca Pistoiese e via dei Prati Fiscali direzione grande raccordo anulare. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della combriccola.

0: Irama con Cabana.
1: Dopo Tananai che ha portato il cane a bisare, adesso c'è anche. E anche lui è Irama, cabana, cabana al prato, cabana al terrazzo, ma che fa caldo ormai.
2: Incredibile.
1: È una roba così.
0: Non ti sfugge niente, eh.
1: Adesso, attento, via.
0: Si vede che sei attento. Allora stiamo attenti tutti perché c'è il primo focus di Patromano. Sentiamo insieme cosa ha da raccontarci.
3: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
4: Mattinata dalla nostra redazione si è conclusa con un lieto fine il giallo delle due sorelline di 12 e 16 anni scomparse 15 giorni fa da una casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila in Abruzzo. Sono state ritrovate in buone condizioni di salute dai carabinieri del ROS presso la casa di proprietà di uno zio materno a Formia in provincia di Latina. Le due sorelle di Giacinto, Alicia e Sara, adesso verranno portate in una località protetta, ma la notizia di questi minuti è una breaking news, è questa, ovvero ci sono 3 fermi per sequestro di persona. Si tratta della madre delle due sorelline, del compagno e del nonno materno. 3 fermi che sono stati resi noti proprio pochi minuti fa. Ricordiamo che l'appartamento dove sono state ritrovate le sorelle è vicino a quello della madre, appunto delle due giovanissime. I carabinieri, ripeto, hanno trasferito le sorelle in una località protetta, verranno affidate in una casa famiglia del circondario di Cassino e la notizia in questo momento è quella relativa ai 3 fermi, madre, compagno e nonno, per sequestro di persona. Torniamo alle vicende che riguardano Donald Trump, spesso vanno, come dire, a segnare quello che è il nostro focus. Sono deluso non solo dall'Italia ma da tutta la NATO. Questa è l'ultima affermazione ieri sera di Donald Trump in un'intervista televisiva rilasciata proprio in Italia, dove ha attaccato nuovamente Giorgia Meloni. La vostra Presidente del Consiglio, prosegue il tycoon, si è comportata molto male nei confronti di chi ha speso migliaia di miliardi di dollari per proteggere l'Italia. Queste le parole di Trump. E così, invece di prendere parte all'azione contro l'Iran, prosegue, e la sua seria minaccia nucleare, lei, intesa come Giorgia Meloni e la NATO in generale, non ci sono stati. Però Meloni è stata una delle peggiori, ha aggiunto in effetti, quindi ha messo proprio il carico alla fine della sua dichiarazione. Questa appunto la chiusura di Trump, che poi non ha escluso di ritirare gli Stati Uniti dall'Alleanza Atlantica. Intanto il dialogo in salita resta con tensioni tra le delegazioni di Iran e Stati Uniti ai colloqui di Lucerna in Svizzera per quanto riguarda i negoziati. Tra i punti chiave la questione del nucleare dello stretto di Hormuz, e poi c'è anche la posizione di Netanyahu, che ha affermato che Israele non accetterà compromessi su armi nucleari da parte dell'Iran. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: buon compleanno, happy birthday. Il pezzo di Katy Perry su Radio Number One alle 7.35. Ancora buongiorno, buon lunedì.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Ciao, ciao, ciao.
1: È arrivato lui, il tycoon. Buongiorno, Donald.
2: Buongiorno, sì. Ok, guarda come ballo bene,
1: sì,
2: come
1: vero, ballo bene.
2: Io esci di nato.
1: Cosa? Non ho capito.
2: Io
1: un tubo.
2: Esci di nato.
1: Ah, esci di nato, esci di nato.
2: No, entro nato.
1: Vuoi
2: ritorno
1: entrare o uscire?
2: Nato.
1: Ma sono, non lo so. Sì,
2: sono un po' rientronato.
1: Vabbè, appunto, decida.
2: Devo decidere cosa fai.
1: Ascolti, sì? Vuole fare un selfie insieme?
2: No,
1: stiamo implorando
2: tu,
1: quasi.
2: Tu sei italiano?
1: Io sono italiano,
2: dov'è
1: sì.
2: Dov'è il mandolino?
1: Vicino alla pizza.
2: Pagliaccio.
1: No, non comincerò a offendere.
2: Zitto,
1: ha già offeso il nostro paese e la nostra premier.
2: Come faccio a non offendi lei? È venuto da me, si chiama Meloni, non ha portato Meloni, cocomere, cetrioli, niente.
1: Pianti su.
2: Niente, persona sgradevole, morto. Io esce di nato.
1: No, non ancora, si mette lì, fa il broncio con le braccia conserte.
2: Mi mette di lato?
1: La smetta!
2: Chiudo il boots, apro il boots.
1: Incredibile.
2: Ti metti i bombi?
1: Non deve mettere nessuna bomba, anzi, chiudiamo tutte le guerre,
2: dai,
1: per favore.
2: Dai, prendi i droni, dai.
1: Quanti droni vuole?
2: 30 droni.
1: Ma la smetta!
2: I droni di Natale. Sono Babbo Natale, porto i droni. I droni di Natale, dai, vieni con me. Salutami, no, non me la salutare, vuoi fare foto?
1: No, facciamo un selfie.
2: No.
1: Ma è lei che implora me?
2: Io non imploro nessuno.
1: Attenzione.
2: Ti mando i droni?
1: No, allora.
2: Sono Babbo Natale.
1: Facciamo un selfie.
2: Mano, cosa fai? Mano, cosa vuoi fare? Vuoi fare
3: basta,
2: il fatto?
3: Per favore.
2: Cosa basta, per favore? Io cucci, cucci, mucci, mucci.
3: Oh, sì,
2: dove
3: va
2: vuoi
3: bene,
2: andare? Esca di nato.
1: No.
3: Esca di nato.
2: Entro di nato.
3: Esco di nato, entro di nato. È così.
2: Disordinato.
3: Però è uguale.
2: Stazio lui.
3: Purtroppo è così, è la dura realtà.

0: così, canzone di Temper City su Radio Number One nella combricola. Ma vogliamo parlare di vacanze? Ma vogliamo parlare di vacanze? Ma andiamo di vacanze. Quest'estate vola in Sardegna con i grandi viaggi, partenze da Milano, Verona e Roma, con trasferimenti inclusi, per raggiungere gli splendidi villaggi IGV Club di Santa Clara e IGV Club Santa Giusta. Sono spiagge bianchissime, acqua cristallina e tutto il relax che desideri, con servizi pensati per tutta la famiglia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Attenzione, grande promo da Teddy.
2: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: One, mamma mia quanti ricordi. Che anno era? Il 1983. Su questa canzone che mi piaceva un sacco, Moonlight Shadow di Mike Oldfield. E una cosa curiosa che ho trovato, ve la devo dire, devo mettere la sigla o posso andare
1: tra il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Allora, che due maroni, cioè veramente che due maroni, io non la sopporto più. Allora, dicevo, Mike Oldfield, la cosa curiosa relativa a questa canzone, scritta insieme alla cantante che l'ha interpretata, che si chiama Maggie Reilly, è che si è confessato di essersi aiutato con un dizionario delle rime e un thesaurus, che è un altro strumento, diciamo, per scrittori e redattori, che ti aiuta a trovare parole con significato simile, insomma, ad arricchire le frasi. E l'ha scritta appunto parola per parola con Maggie Reilly, ed è buffo pensare che uno dei brani più iconici degli anni 80 sia nato grazie ad un paio di libri di consultazione. Ho finito, c'è una domanda che rimbombava nel vostro cervello.
2: Il domandone. No, allora, premessa, io e Sergio non stiamo bene, non stiamo bene in tre, perché anche tu non stai benissimo.
0: No.
2: Nel senso di te, sì, mentalmente,
0: un
2: sì.
0: Un po' meglio.
2: No, sì, forse può essere. Eravamo lì là a fare il caffettino durante la pausa disco e che cosa ci stiamo chiedendo io e Sergio? Ma
0: non
2: che
0: so.
2: Fine, a proposito di musica degli anni 80, di grandi successi, ma che fine ha fatto? Io non so come mi è venuta fuori questa domanda. Nicca Costa. Me la ricordo. Nicca Costa.
3: Buongiorno dal vostro massimo mistero. Che fine ha fatto Nicca Costa? Costa ancora tanto? Vive sulla costa? Non costa più niente? Vive ad ogni costa? Ditecevi,
0: ma scusate, ma quindi la domanda che facevo ai nostri ascoltatori è che fine ha fatto Nicca Costa?
2: Innanzitutto chiediamo quello: era la ragazzina prodigio di inizio anni 80, nell'81 aveva fatto quel successo
3: On My Own
2: con quella vocina suadente, accompagnata, bravissima, da Don Costa, arrangiatore.
3: Solo Don Costa.
2: No, non parlava così Don Costa.
0: Volete sapere che fine ha fatto Nicca Costa?
2: Eh sì, ma è viva, allora, innanzitutto.
0: Non ha smesso. Ha semplicemente scelto una carriera un po' più di nicchia rispetto al successo planetario che ebbe appunto con On My Own, e continua a pubblicare e esibirsi dal vivo senza inseguire le classifiche.
2: Okay.
0: Cioè, questa è la versione
2: da
0: ufficiale.
2: Costa
0: in realtà
2: diventa...
0: non ne imbrocca una.
3: Esatto.
2: Da Nicca Costa è diventata Nicchia Costa.
3: Nicchia Costa.
2: Nicchia Costa.
3: Nicchia Costa. E tra l'altro inizia il concerto con Sometimes I Wonder Where I've Been. E la gente entra un quarto d'ora dopo.
0: Esattamente. Va bene, e quindi la domanda qual è? A parte che fine ha fatto Nicchia Costa?
2: Che...
0: Abbiamo finito, nel senso.
2: No, hai già rivelato tutto. No, la domanda può essere questa: ma per ognuno di noi c'è un personaggio legato al passato, che può essere un attore, un musicista, che ne so, un personaggio celebre che ha avuto quell'anno in cui dici caspita. Che personaggio questo, e poi è sparito. La classica meteora è sparito, cioè non è più saputo nulla.
0: C'è anche un programma sulle meteore,
2: sì, esatto,
0: molto divertente.
3: Meteorismo.
2: Esatto, ognuno di noi ha quel personaggio. Non avete la curiosità di chiedervi che fine è fatto quel personaggio lì?
0: No, Patrizio, non me ne frega niente di che fine ha fatto questo.
3: Dovete averla, così almeno teniamo impegnato Pat Romano per la prossima mezz'ora, capisci?
0: Ah, giusto, dateci
2: non fare l'occhiolino.
3: Voi ci date un nome, la vostra meteora. Che fine ha fatto?
2: Dai,
3: bla,
2: la vostra meteora.
3: Ok, e poi
0: la vostra meteora. Va bene. Allora, 393-444-0444, la vostra meteora, e Patrizio Romano vi dirà dove è andata a finire questa meteora. Dai, dai.

0: domenica.
1: Buona domenica di Saif, buon lunedì dalla combricola di Radio Number One.
2: Vi stiamo chiedendo quali sono le vostre meteore, chiedete informazioni e vi sarà dato.
1: Allora, ho due meteore per te, Pat Romano. La prima meteora è Sergio Caputo. Ci segnala un nostro ascoltatore che cantava "Non bevo più tequila".
2: Sì,
1: non
2: sì,
1: solo
2: beh,
1: quella,
2: Garibaldi però. Innamorato. Poi cosa c'era? Un sabato italiano. Tanti
1: sabato
2: successi.
1: Qualunque.
2: Esatto, i primi anni 80. Allora, Sergio Caputo continua a portare la sua musica in giro per l'Italia con concerti ed esibizioni live. Adesso ha 71 anni. Insomma, anche per lui sono passati.
1: Piareggia ancora.
2: Sì, e si divide, insomma, tra Italia e Francia per quanto riguarda i suoi live e grandi successi swing e jazz.
3: Non può andare in Germania perché altrimenti diventa Caput.
2: Caput.
1: È un po' come Nicca Costa, nel senso, fa le sue cosine, tranquillo, senza sbatta. Bella bro. Allora, altra domanda per te, sentiamo una nostra ascoltatrice.
4: Ciao scombricolati, sono Fabiana. Io mi chiedevo che fine ha fatto Scialpi, che era negli anni 80, quando io ero ragazzina, un cantante insomma di successo. Io non l'ho più sentito. Che fine ha fatto? C'è ancora?
1: Che fine ha fatto Scialpi?
4: Ciao, un bacione da Fabiana. Siete mitici.
3: Ha un'azienda.
1: Era anche un sex symbol Scialpi.
3: Ha fatto questa ditta di Scialpi?
2: No. Adesso a vederlo è un po' cambiato. Senso, ha cambiato un po' i connotati. No. Proprio è cambiata la faccia. Ha fatto
1: Lifting, come se non ci fosse un domani.
2: Chiamalo lifting.
1: Porca miseria, l'ho visto, è vero?
2: È lui o non è? Sì, è lui. Si
1: è
2: restaurato tutto.
1: È una 4 praticamente. Cioè è uscito dalla stampante.
2: Adesso ha 63 anni, si dedica come ospite a vari programmi televisivi, è molto attivo sui social media e porta avanti ancora magari i suoi grandi successi degli anni 80.
3: Somiglia un po' a Pamela Anderson, però vabbè, per un dettaglio.
2: Sì.
1: Sì, un po', nel senso, sì, ha fatto qualche lifting sicuramente.
2: No, più di qualche, è completamente cambiato.
1: Ha fatto un po' di lifting, vabbè. E adesso lo senti, siccome è molto attivo sui social, adesso andiamo tutti a seguire Scialpi sui social.
5: La combriccola quando vuoi.
6: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
5: La musica che cerchi è qui.

0: la copricola di Radio Number One, un minuto alle 8.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Si è concluso a Lucerna, in Svizzera, il primo round di colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. Laura Supino.
3: Il rischio di una nuova sospensione dei colloqui ha aleggiato fino all'ultimo, ma alla fine il tavolo USA-Iran c'è stato e avrebbe dato dei primi risultati. Clima costruttivo, hanno detto al termine i mediatori di Qatar e Pakistan. Le delegazioni, guidate rispettivamente dal vicepresidente americano Vance e dal presidente del Parlamento di Teheran, Ghalibaf, avrebbero concordato la tabella di marcia dei prossimi 60 giorni di trattative, creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz ed evitare tensioni, varato una cellula di coordinamento con il Libano per fermare le operazioni militari. In Svizzera resteranno le delegazioni tecniche per proseguire il confronto. Tuttavia, mentre il negoziato stava faticosamente tentando di partire, Trump è tornato a minacciare l'Iran: se chiudono Hormuz non avranno più un paese, prenderemo lo stretto con la forza. Ma ieri Trump è tornato ad attaccare anche l'Italia e gli altri paesi NATO. Dopo aver speso miliardi di dollari per proteggerli, hanno deciso di non prendere parte alle operazioni contro l'Iran, ha detto. Sono deluso dall'Italia e da tutti i leader NATO. Valuterò se ritirarmi dall'alleanza.
2: Sono state ritrovate e stanno bene Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da due settimane da una casa famiglia nell'Aquilano. Sono rinvenute, riferiscono i carabinieri, presso la casa di uno zio materno a Formia, in provincia di Latina, che sarebbe vicino a quello della madre. È ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione, spiega l'associazione Penelope, che si occupa dei familiari delle persone scomparse. Vi sarebbero 3 fermi per sequestro di persona. Una donna di 40 anni e la figlia di 13 sono state trovate morte nel loro appartamento di Torino. Secondo i primi accertamenti si sarebbe trattato di omicidio suicidio. La madre avrebbe ucciso la ragazza e poi si sarebbe tolta la vita. I corpi sono stati scoperti dall'altra figlia, 19enne. La ragazza è stata ricoverata in stato di shock. Tempo fa la donna si era separata dal marito e viveva sola con le due figlie. E ora voltiamo pagina e andiamo ai mondiali americani. Lorenzo Villanetti.
4: 4 anni fa in Qatar Lamine Yamal era ancora sui banchi di scuola. Oggi è uno dei protagonisti con la sua Spagna, che si sblocca dopo il deludente pareggio dell'esordio e lo fa con un poker. 4-0 ai danni dell'Arabia Saudita, con gol del fenomeno del Barcellona, il primo in un mondiale, doppietta di Oyarzabal e autogol di Altan Bakhti. Quello che provo è davvero speciale, spiega il classe 2007. Ho sempre sognato di giocare in un mondiale, per di più segnare al mio debutto. È un sogno che si avvera. A proposito di sogni, non si ferma quello di Capoverde, che ferma l'Uruguay 2-2 e si porta a 2 punti nel gruppo H, gli stessi della Celeste di Bielsa. Chi delude ancora invece è il Belgio, ieri in campo contro l'Iran con Lukaku e De Bruyne titolari. 0 gol e 1 punto a testa nel gruppo G, lo stesso di Egitto e Nuova Zelanda. I nordafricani, capitanati da Momo Salah, suo il secondo gol, superano 3-1 gli isolani e si portano in testa al girone con 4 punti. Stasera, contro l'Austria, si attende il grande ritorno di Leo Messi con l'Argentina dopo la tripletta al debutto. Più tardi, la Francia di Mbappé e Olise opposta all'Iraq.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: IGV Club in Sicilia.
6: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Acutones e Gorgonzones nella canzone nuova di Meek che si chiama Beautiful Freaks. Fa anche rima su Radio Number One alle 8:05 del lunedì. Cosa succede?
1: Tromboscopo, sì.
0: Tromboscopo di Radio Number One della Combriccola. Allora, vi posso già dire che il segno della settimana, cioè quello che gli dà più di tutti gli altri, è lo Scorpione. Beati loro. Allora, partiamo dall'Ariete. Settimana ad alta temperatura. Se sei single, un incontro potrebbe trasformarsi rapidamente in qualcosa di molto coinvolgente. Sotto le lenzuola sei un vulcano. Attenzione solo a non voler comandare sempre il gioco. Toro, Venere ti regala fascino e dolcezza. Le coppie ritrovano complicità e momenti di grande intimità, mentre i single potrebbero lasciarsi conquistare da qualcuno che sa sedurre con calma. Gemelli, parole, messaggi e sguardi diventano il tuo afrodisiaco preferito. Flirt in aumento e tante occasioni per divertirti. Se sei in coppia, sperimenta qualcosa di nuovo per rompere la routine. Vediamo a me cosa succede sta settimana. Con il sole nel tuo segno arriva una settimana speciale, questo è il Cancro. Il cuore torna protagonista e chi ti ama sentirà il bisogno di starti ancora più vicino. Grande tenerezza, ma anche una sensualità che sorprenderà perfino te. Lasciati andare senza paure.
1: Leone, il tuo magnetismo è irresistibile, hai voglia di conquistare e difficilmente passerai inosservato. Le coppie vivono momenti intensi, mentre i single potranno ricevere più attenzioni del previsto. La passione esplode soprattutto nel weekend. Vergine, meno ragione, più istinto, e questo è il consiglio delle stelle. In amore serve abbassare le difese e fidarsi delle emozioni. L'intimità migliora se smettete di voler controllare tutto quanto. Bilancia, il mio segno, romanticismo e seduzione camminano mano nella mano. Le coppie ritrovano armonia dopo qualche tensione. I single potrebbero vivere un flirt molto intrigante. La chimica è forte e promette scintille. Scusa se batti i pugni. Però. Quando ci vuole, ci vuole. Allora, lo Scorpione, abbiamo detto, il segno più più friccicarello della settimana. È una delle settimane più sensuali che riguarda lo zodiaco. Il desiderio alle stelle, il fascino è quasi ipnotico. Se c'è una persona che ti interessa, caro Scorpione, difficilmente saprà resisterti. In coppia, passione intensa e notti memorabili.
2: Sagittario, hai voglia di libertà ma anche di emozioni autentiche. Un viaggio, una serata improvvisata o un evento potrebbero regalarti un incontro speciale. L'Eros nasce dal divertimento e dalla complicità. Capricorno, dietro la tua apparente freddezza si nasconde un cuore che desidera essere conquistato. In coppia è il momento giusto per riscoprire il piacere di stare insieme senza parlare troppo. I single attraggono persone mature e affidabili, ma con una vena sorprendentemente passionale. Acquario, settimana frizzante e imprevedibile, potresti innamorarti di una mente brillante prima ancora che di un volto affascinante. L'intesa mentale si trasforma facilmente in attrazione fisica. Sperimentare sarà la parola d'ordine. E poi i pesciolini, l'amore torna a parlare il linguaggio dei sogni, emozioni profonde, abbracci sinceri e grandi voglie di condividere. Se sei single, qualcuno potrebbe farti battere il cuore in modo inaspettato.

0: Imagine Dragons 2017 su Radio Number One alle 8 e 12 minuti. Parliamo di meteore questa mattina nella cupricula, nella cupricula!
1: Qual è quel personaggio che ha avuto il suo momento di gloria e poi è caduto nel dimenticatoio e volete avere notizie? Questo è il posto giusto. Chiedetemi, sarà dato. Assolutamente.
0: Esatto. Chiedi a Patrizio Romano.
2: Ciao scombriccoli.
1: Ciao.
2: Allora, vediamo se il Paz c'è. Se c'è il Paz, il cantante degli A, Morten Harten. Che fine ha fatto? Morten?
0: Non è morte,
1: è morto, ma porca miseria.
3: È Viven.
1: No, ha avuto dei problemi di salute, però.
3: Davvero?
1: Sì. Allora, cantante degli A, Morten Harket, attualmente si dedica alla gestione della sua vita privata. Si è un po' tolto dalle luci dei riflettori. Ha avuto problemi di salute dopo aver annunciato il 2025 di essere affetto dal morbo di Parkinson. Insomma, deve risolvere un po' di problemini personali. Certo. Dai, gli facciamo tanti
0: auguri. Morten Harket.
1: E ancora adesso un bonazzo, comunque, nonostante sia del 59, quindi abbia 67 anni, ancora un bonazzo.
0: Tra l'altro
1: garantire.
0: Quel video lì, quello di Take On Me, dove lui praticamente un po' era umano, un po' era cartone animato, era rivoluzionario per l'epoca, cioè adesso con l'intelligenza artificiale lo fai sul telefonino, all'epoca invece era una cosa molto molto elaborata e sicuramente tecnologicamente avanzatissimo.
4: Buongiorno scombriccolati.
0: Ciao.
4: Allora, la mia domanda è: ma Leda Battisti, che ha fatto tipo un singolo due a fine anni 90, che fine ha fatto?
1: Ma che fine ha fatto?
4: Buona giornata.
1: Ma che fine ha fatto la Leda Battisti? Hai capito.
0: Che fine fa?
1: Allora, Leda Battisti continua la sua carriera come cantautrice, compositrice e chitarrista, è una brava chitarrista. Recentemente è tornata sulla scena musicale con il singolo Sole, Mare e Vento. Lavora in studio per un nuovo album, tra l'altro, quindi ha continuato la sua carriera, diciamo un po' lontano da quelli che sono i riflettori.
3: Magari un giro per le balene, insomma. Sole, mare, vento.
0: Allora, buongiorno Cobricola, il Festival di Sanremo è pieno di meteore. Vi ricordate Lisa, che a fine anni 90 aveva cantato sempre, Federico?
1: È vero, Lisa.
0: Ma ricordi?
1: Chi non si ricorda Lisa dagli occhi blu? Chi
3: no,
1: l'ha dimenticata? No,
3: era Mario Tessier.
1: Ah, ok. Pseudonimo di Annalisa Panetta, allora nota per questo brano che ha vinto anche un programma di allora. Vive a Latina, ecco, queste sono le indicazioni che vi do.
0: Basta.
1: Continua a portare avanti la sua carriera musicale e a curare la sua community online. Purtroppo dopo la delusione di Sanremo non è più riuscita a tornare sul palco del festival e ad avere insomma quel successo che ha avuto insomma per quella stagione.
3: È un po' meno
1: diciamo
3: famosa dei Jalis, insomma,
0: esattamente.

0: Ornella Vanoni, Santa Allegria, su Radio Number One, Santa Allegria, quanta allegria, qua sole.
1: Qual è il personaggio che ha avuto il suo momento di gloria e avete perso le sue tracce? State chiedendo informazioni. La meteora.
0: Esatto, ci sono un sacco di persone che chiedono di Scialpi, l'abbiamo già detto, sta bene, insomma.
1: Sì, sta vecchia, che è la cosa più importante.
2: Sì, sì,
1: ha cambiato bene i connotati, insomma i tratti somatici sono un po' diversi, ecco.
0: L'unica cosa certa che sappiamo di lui è che ha fatto dei lifting, sì, diciamo. Sì. Allora, una cantante francese che mi piaceva un sacco.
3: Ciao ragazzi, buongiorno, Damiano.
0: Allora, aspetta, scusami, un po' veloce.
4: Ha fatto Lio. Ve la ricordate? Lio, sicuramente. Lio, certo. Amour solitaire.
0: L'amour solitaire.
4: Così, curiosità.
0: Così, curiosità. Che fine ha fatto Lio, quella che cantava l'amour solitaire? I tuoi anima.
1: Aspetta, che devo andare. Allora, Lio, un attimo, perché sai.
0: Allora, se non ci sai dare delle risposte.
1: No, adesso sto arrivando. Allora, innanzitutto, Lio, dovete sapere che non è affatto francese.
0: E di dov'è?
1: Allora, è addirittura portoghese.
0: È portoghese.
1: Sì, lo nomino di Wanda Maria Ribeiro Furtado da Fares.
0: Ma poi, pensa a te, proprio un'altra roba.
1: Allora, è naturalizzata belga, cantava appunto in francese. Uh-huh. E ha una famiglia vastissima, credo 4, 5, 6 figli.
0: Sì?
1: Si è tolta dalla vita artistica e ha una vita privata molto intensa. Sì, si è data da fare.
0: C'è il suo bel da fare con 6 figli, diciamo.
1: E ha appena compiuto 64 anni. Proprio qualche giorno fa, il 17 giugno, ha compiuto 64 anni.
0: Grazie Patrizio.
5: La combriccola di Radio Number One.
6: Sfinge, ci sei?
7: Chi è?
6: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
7: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
6: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
7: Umano, come osi? Ti maledico!
5: Pomeriggio Number One.
8: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
5: Solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: abilità.
1: Rieccoci insieme, cominciamo con la pedemontana. C'è un veicolo fermo allo svincolo di entrata di Lentate sul Seveso in direzione SP35 con rallentamenti. Per quanto riguarda il resto della rete autostradale, sulla 8 la Milano-Varese code tra Castellanza e Busto Arsizio, direzione Varese. Sulla 1 la Milano-Bologna code tra Modena Nord e allacciamento A22 del Brennero in direzione Milano. Sulla 4 nel tratto Torino-Milano rallentamenti e code a tratti tra Chivasso Ovest e Brandizzo, direzione Torino per lavori. Sulla 7 la Milano-Genova ci sono code tra allacciamento A10 e allacciamento A12, direzione Milano. Sulla A12 invece la Genova-Livorno code tra Genova Est e allacciamento A7, direzione Genova. Per quanto riguarda Roma e dintorni, segnaliamo un incidente tra Roma e Castel Madama sulla A24, la Roma-Teramo, e poi abbiamo traffico rallentato anche per quanto riguarda la A1 tra Vicovaro e Carsoli per perdita di carico. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.

0: Dance No More, il pezzo nuovo di Harry Styles su Radio Number One nella combriccola, il momento di un nuovo focus, quindi un sacco di informazione come sempre. C'è Pat Romano pronto a raccontarci tutto.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione, ancora pochi giorni e poi dal primo di luglio, attenzione, scatta il dazio europeo di 3 euro sui piccoli pacchi provenienti dai paesi extracomunitari. Anche le spedizioni di valore inferiore a 150 euro, finora esenti, saranno soggette a questa tariffa. E in Italia, attenzione, perché il prelievo rischia di essere doppio. Oltre al dazio dell'Unione Europea, partirà anche la tassa di 2 euro prevista dalla legge di bilancio e poi sospesa fino a luglio. Con entrambe dunque in vigore, il costo aggiuntivo arriverebbe a 5 euro per spedizione, cui si aggiunge poi l'IVA. Confetra, che è la Confederazione delle Imprese del Trasporto e della Logistica, chiede di cancellare subito la tassa nazionale di 2 euro per salvaguardare il comparto. La doppia tassazione sulle spedizioni di valore inferiore a 150 euro va fermata perché provocherà un crollo di almeno il 50% del traffico merci e farà perdere 25 milioni di euro allo Stato, così ha scritto il presidente di Confetra in una lettera al ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Pillole di sport, ai mondiali di calcio proseguono le sfide della seconda giornata dei 12 gironi. Nel gruppo H, riscatto con goleada della Spagna, dopo il pareggio con Capoverde, 4-0 all'Arabia Saudita. Mentre l'Uruguay, nello stesso raggruppamento, è stato fermato proprio da Capoverde sul 2-2. A sorpresa invece nel girone G, il Belgio non va oltre lo 0-0 contro l'Iran. In nottata l'Egitto ha superato la Nuova Zelanda per 3-1. Oggi alle 19 si gioca Argentina-Austria, alle 23 Francia-Iraq. In MotoGP Marc Marquez trionfa anche in Repubblica Ceca, 101esimo successo in tutte le classi per il campione spagnolo, il 75esimo in MotoGP, sul podio anche il giapponese Ogura e Pecco Bagnaia. Nono Martin, che rosicchia 7 punti allo squalificato Bezzecchi e si porta a meno 8 in classifica, più vicino peraltro anche Marquez, ora a meno 40. Chiudiamo con la scherma, l'Ital Scherma, che chiude gli europei in Francia con il suo quarto oro, che vale anche la vittoria del medagliere. Lo vincono questo oro i fiorettisti, che in finale surclassano 45-22 i padroni di casa francesi. Al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: World of Dawn di Bob Sinclair su Radio Number One alle 8:34. Vi volevo dire una cosa, che tra poco giochiamo perché abbiamo dei regali per voi. Basta.
1: Sulle meteore, insomma, con i personaggi dei quali avete perso le tracce, chiedeteci.
0: Che ogni tanto dici, ma chissà che fine avrà fatto? Chi?
2: Ciao ragazzi, sono Luca D'Amato. Ho visto che mi avete già illuminato su Sharpie, vorrei sapere che fine ha fatto quell'abbondante bonazzona della Timmy Cansino, indimenticabile star delle Drive-In. Ciao.
0: Madonna, ma dove sei?
1: La Timmy Cansino, ragazzi, grande attrice degli anni 80. Allora, adesso ricopre il ruolo di opinionista fissa a Uomini e Donne su Canale 5 con la Maria De Filippi. Quindi la puoi trovare lì. Sì. La trovi.
0: Ma sai
1: lì.
0: Che non l'ho mai. Mi capita ogni tanto di vederlo, Uomini e Donne, mi diverte un sacco. Quello della terza età, sinceramente.
1: È a fianco proprio a Gianni Sperti e Tina Cipollari. C'è un terzo trono dove c'è lei.
0: Non l'ho mai vista. Vabbè, buono sapersi. Allora, un'altra nostra ascoltatrice chiede di Caterina, quella che cantava Aeroplano che te ne va.
1: Scritta da Max Pezzali. Scritta da Max Pezzali. Allora, Caterina ha scelto di allontanarsi definitivamente dai riflettori, insomma, della musica, dello spettacolo. Oggi si dedica alla sua vita privata, continua a scrivere e comporre musica in autonomia, mantenendo però un filo diretto con i suoi fan tramite i suoi canali social, quindi la potete contattare lì.
0: Ecco, contattate Caterina e chiedetegli poi quell'aeroplano dove è andato,
1: chissà,
0: diciamo.
1: Boh, non lo so.

0: di Summer J. Amo, è il momento di giocare. Amo, amo, facciamolo lento.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Che meraviglia, ve l'avevo detto, io ve l'avevo anticipato. E adesso Radio Number One ti regala natura e divertimento. Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto, situati a Verbania, sul Lago Maggiore. Sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia. Devi semplicemente mandare un messaggio WhatsApp al 393-444-0444 con il tuo nome e la risposta alla domanda di Patromano.
2: La domanda è: qual è il fiume più lungo d'Europa? Quattro le opzioni: Danubio, Volga, Reno e Po. 393-444-0444.
1: La combriccola di Radio Number One.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: 1973 sono le grandi canzoni di Radio Number One, ci hanno riportato indietro fino lì. Knocking on Heaven's Door, Bob Dylan. Allora, stiamo giocando con i giardini botanici di Villa Taranto, situati a Verbania, sul Lago Maggiore, tra i più famosi giardini botanici d'Italia. E abbiamo chiesto ad un nostro ascoltatore praticamente qual è il fiume più lungo d'Europa. Sono molto, mi ha consolato questa cosa qua, perché io l'ho sbagliato e l'hanno sbagliato il 90% degli ascoltatori che hanno scritto. Allora, le possibilità erano quattro, vero Patrizio?
1: Assolutamente sì, Danubio, Volga, Reno e Po. Quale sarà dei quattro?
0: Ce lo dice Patrizio.
1: È caduta la linea.
0: Si chiama Patrizio Fabrizio lui.
2: Vittorio.
0: Chissà perché. Patrizio Fabrizio Vittorio. Allora, Vittorio è stato il primo a rispondere esattamente. Tutti dicevano Danubio. Mm. E anch'io avrei detto Danubio, invece.
1: È Volga. Tra l'altro, 3531 chilometri. Non finisce
2: tutti,
1: più.
2: Li ho fatti tutti a nuoto.
0: Pensavo in canoa.
2: No, a nuoto. Tanto in discesa.
0: A nuoto. Quindi, quindi Vittorio, vabbè, anche se è caduta la linea, non importa. Tanto lo ricontatteremo perché abbiamo il suo numero. Ha vinto, avrà in regalo questi due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto, dove andrà sicuramente a godersi questo spettacolo della natura meravigliosa.

0: Businessman, il pezzo di dito nella piaga su Radio Number One. Ritorniamo a bomba dopo aver regalato appunto biglietti e abbiamo un sacco di regali in questi giorni, in questa settimana. Fate attenzione perché ne abbiamo veramente tanti. Ritorniamo a bomba sulle meteore.
1: Quel personaggio che ha avuto il suo momento di gloria e chiedete notizie perché avete perso le tracce di lui o di lei. Quali sono i prossimi, cara Manu?
0: Ne ho due. Il primo è Alejandro Baldi, te lo ricordi, che cantava con Francesca Lotta Non amarmi.
1: Allora, Alejandro Baldi vive a Greve in Chianti, in provincia di Firenze, e continua a lavorare nel mondo della musica. Però, nonostante le sue vittorie al Festival di Sanremo, appunto, tra cui Non amarmi, anche Passerà, si dedica oggi principalmente all'insegnamento musicale, alla musicoterapia. Bello. E poi comunque prosegue con l'attività di spettacoli dal vivo.
0: Allora, ciao Combriccola, che fine hanno fatto i Vernice, quelli che cantavano andavamo su e andavamo giù.
1: Mamma mia, sono volati gli stracci. Perché sono andati in rotta di collisione con diverse cause legali. Tra l'altro Stefano Dorazio, che era il frontman di questo gruppo, ha detto: sono stato rovinato dai processi, 20 anni di cause legali. Il gruppo si è sciolto già nel 96, dopo appunto quel successo. E poi su e poi giù. E lui ha continuato a lavorare come cantante solista, ma l'hanno filato in pochi, credo. E più di recente è tornato sulle scene musicali con un nuovo progetto, un disco intitolato I Grandi Sogni. Però ripeto, questo successo ormai è evaporato.
0: Oh, mamma mia,
2: è asciugata la vernice.
1: Sì,
0: la vernice è asciugata. Sì.

0: invece sempre sulla cresta dell'onda e non solo a Natale, va bene, non è solo un cantante da Natale, Michael Bublé è un cantante per tutte le stagioni. Il pezzo si chiama Hollywood su Radio Number One. Stiamo parlando di meteore, l'ultimo.
1: Qual è l'ultima meteora che dobbiamo andare a scoprire che fa oggi?
0: Mamma mia, che questa qua non me lo ricordavo proprio.
2: Ragazzi, io mi sono sempre domandato, ma che fine avrà fatto Charlie, quello che cantava Faccia da Pirla? Io avevo il remix che era fatto a specchio e praticamente tu ti guardavi, c'era su Faccia da Pirla e ti specchiavi.
1: È vero.
2: Boh, secondo me ha messo su una bancarella tutta un euro.
0: Vediamo.
1: Tra l'altro uno dei dischi più venduti del 1988, Faccia da Pirla. Allora lui era ed è, perché è ancora vivo ovviamente, Charlie Marchino, romano di Roma, adesso ha 62 anni, non fa più il cantante. No. Chissà come mai, ha confessato che era stonato, che non ha mai avuto voce per poter fare il cantante.
0: Veramente?
1: Adesso fa il produttore, ha un diploma di geometra che non ha mai esercitato, è stato anche batterista, questa è una curiosità, della band di Joe Squillo nel 1982 e ha collaborato nell'ufficio promozioni della Polygram, che è stata una grande etichetta ed è una grande etichetta.
0: Hai capito? Va bene, bravo. Beh, evidentemente ha guadagnato con le royalties di Faccia da Pirla. Ma non è Sei un Pirla,
1: no,
0: Faccia da Pirla.
1: Sì, Faccia da Pirla però il titolo.
0: Ah,
1: sì,
0: non me la ricordo, adesso andiamo a cercarla, dopo la sentiamo.
1: E poi andiamo allo specchio a guardarci. Sì.
3: La Combriccola, quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: questa è Radio Number One, un minuto alle 9.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo il ritrovamento di Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da due settimane da una casa famiglia nell'Aquilano, i carabinieri hanno fermato per sequestro di persona la madre, il suo compagno e il nonno. Le ragazze erano state trovate ieri sera nella casa dello zio materno a Forme, in provincia di Latina. Ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione, spiega l'associazione Penelope, che si occupa dei familiari delle persone scomparse. Preceduto da forti tensioni e minacce reciproche, si è concluso a Lucerna in Svizzera il primo round dei colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran, guidate rispettivamente dal vicepresidente americano Vance e dal presidente parlamentare di Teheran Ghalibaf. I mediatori di Pakistan e Qatar parlano di clima costruttivo. Concordata la tabella di marcia dei prossimi 60 giorni di negoziati, creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz ed evitare tensioni, varata anche una cellula di coordinamento con il Libano per fermare le operazioni militari. In Svizzera resteranno le delegazioni tecniche per proseguire le trattative. E il ministro degli esteri iraniano Araghchi su X parla di progressi significativi per porre fine alla guerra in Libano. L'Iran, ha scritto, avrebbe inoltre ottenuto un primo allentamento delle restrizioni sulle esportazioni di prodotti petrolchimici, lo sblocco di una parte dei beni iraniani congelati e impegni per un importante piano di ricostruzione e sviluppo. Abbiamo fatto progressi, ha detto anche J.D. Vance. Al via oggi gli orali dell'esame di maturità per gli oltre 500.000 di studenti coinvolti. Il colloquio può incidere fino a 20 punti e ha una durata indicativa tra i 40 e i 60 minuti. In ogni scuola se ne potranno ottenere al massimo 5 al giorno. Verranno accertate in particolare le capacità di analisi multidisciplinare nell'ambito delle 4 materie indicate dal Ministero per ogni indirizzo. MotoGP a Brno in Repubblica Ceca, trionfa Marc Marquez, complice la squalifica di Bezzecchi. Lo spagnolo della Ducati si porta a 40 punti della vetta occupata dall'italiano e riapre il mondiale. Sul podio il giapponese Ogura e Pecco Bagnaia, lungo in testa alla gara. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: più.
1: Mi mette un sacco di allegria questa nuova canzone di Noemi. Tu cosa fai questa sera su Radio Number One? Buongiorno, buona mattinata.
2: Eccoci qua.
3: È arrivato il divinatore.
2: Sono divinatore. Divinatore, la settimana scorsa che sì. Abbiamo indovinato con i formaggi. Perché...
3: Edoardo De Filippo.
2: Non
3: ha
2: ragione, Edoardo.
3: Vabbè, ok.
2: Non si può fare. Allora, stavate chiedendo a tutte le persone, gli amici ascoltatori, che fine ha fatto questo, che fine ha fatto quello, che fine ha fatto quell'altro. E sono belle domande.
3: Edoardo, calma,
2: E io ho tre personaggi e non se ne sa più niente. Che fine hanno fatto? Cominciamo con Giulio Cesare.
3: Beh, Giulio Cesare è morto da mo'.
2: No, è diventato un liceo classico a Roma.
3: Vabbè, certo, intitolato.
2: Molto frequentato, molto bello, ha fatto carriere, ragazzo.
3: Insomma, vabbè.
2: Poi Leonardo da Vinci.
3: Un altro istituto.
2: No, è un aeroporto. Prima inventava macchine volanti, adesso ritarda i voli. E insomma, è rimasto nell'ambiente, capito?
3: Vabbè.
2: E chiudiamo con lui.
3: Ho paura.
2: Cristoforo Colombo.
3: È diventata che cosa?
2: No, prima ha scoperto l'America, è diventata una via. Adesso ti porta al supermercato.

0: Si chiama proprio così, You Know That I'm No Good, il pezzo di Amy Winehouse su Radio Number One nella Cumbricula. È il momento di voltare pagina, lasciandoci alle spalle le meteore e guardando al futuro.
1: Sì. A questo proposito, vorrei approfittare del mezzo radiofonico per fini personali, come si suol dire.
0: Cosa devi fare?
1: Siccome parliamo di compleanni, devo fare gli auguri a un mio grande amico che è Thomas, che compie gli anni proprio oggi. Tanti, tanti auguri, Thomas.
2: Al bar a bere.
1: Te tocca, Thomas. Allora, parliamo di compleanni, perché la domanda è: siete tristi quando arriva il giorno del vostro compleanno? Sembra una domanda stupida, ma in realtà non è così. C'è un recente sondaggio che evidenzia come l'83% delle persone ha provato almeno una volta delle emozioni negative legate al proprio compleanno. Non vi dico che tutti gli anni si è tristi, però c'è quell'anno magari o quegli anni in cui si è un pochino così malinconici, incupiti. E la scienza spiega anche il perché. Perché il disagio non sarebbe un segnale del tutto negativo, ma una reazione, come dire, naturale a quelli che sono i bilanci interiori che emergono quando passa un altro anno della nostra vita. E allora vi chiediamo molto semplicemente: quando c'è il compleanno, siete tra quelli che festeggiano con allegria, gioia, magari pubblicando anche sui social, come dire, la torta perfetta, i calici alzati con il brindisone, oppure tra quelli che si sentono improvvisamente scarichi, un po' nervosetti, un po' anche malinconici?
0: Io non festeggio, non mi piace,
1: Profilo basso, fari spenti,
0: La cosa strana è che allora io non ho festeggiato e mi sono sentita, ma no, triste no, però non volevo che fosse un giorno come gli altri quando ero più giovane. Cioè, nel senso, quando non c'era motivo di preoccuparsi, perché erano appunto anni che passavano in gioventù, non mi piaceva festeggiare. Allora io non ho festeggiato e mi sono sentita, ma no, triste no, però non volevo che fosse un giorno come gli altri quando ero più giovane. Cioè, nel senso, quando non c'era motivo di preoccuparsi, perché erano appunto anni che passavano in gioventù, non mi piaceva.

0: alternativa, quindi andare via sì. da quel palazzo, e effettivamente è quello che hanno fatto, per loro fortuna.
1: No, è vero, è vero. Vabbè, insomma, io devo dire, a me non è mai capitato di avere qualcuno che suonasse il gong in piena notte. Gli zoccoli, devo dire, allora, non proprio gli zoccoli, ma le scarpe con i tacchi, sì.
0: Ma no, quella,
1: è un classico, quella, dai,
0: guarda, la sto ricordando anch'io, quando ancora vivevo, avevo 10-12 anni a Palermo.
1: Però tu quando sentivi le scarpe col tacco eri un po', no?
0: No, io è perché ero piccolissimo. No, no, a me no, però io mi ricordo i miei genitori che si arrabbiavano da morire.
1: Erano incacchiati neri,
0: certo. Incredibile, incredibile.
1: Eh beh, certo, anche perché ti disturbano, quindi anche qua, insomma, bisogna cercare poi, come dire, di non dare adito a polemica, cosa, perché sennò non vivi più, con
0: no,
1: i vicini di casa,
0: fai.
1: Ragazzi, è una vita.
0: Non ce la fai. Ma anche perché lo fanno apposta, cioè
1: sì.
0: quello è il problema, lo fanno di proposito,
1: cioè, più
0: per darti fastidio.
1: Cioè, tu vai a dire, guardi, senta, mi disturba, sono cattivi, sì. e quindi ti... È un po' come quello che ti fa cadere l'acqua dai vasi delle piante, non ti è mai successo?
0: A me mi hanno fatto una doccia una volta, per questo motivo, sì.
1: E tu?
0: No, io niente, ho guardato in alto e l'unica cosa che mi è venuta da fare è: ma ti pare normale?
1: Basta, e basta, fine, è finita lì. Sì, però sì. Non è che, che è sceso qualcuno e ti ha detto: beh,
0: ma
1: vengo,
0: no, ma no.
1: E te gonfio.
0: No, era una persona, era una signora anziana che non se n'è neanche accorta che io
1: certo,
0: stavo lì sotto,
1: dai.
0: E basta, mi ha fatto la doccia.
1: Ci vuole pazienza! C'è Benson Boone.

0: Sorry, scusa, lo siento, Pinguini Tattici Nucleari, una delle canzoni dell'estate, visto come l'ho detto bene? Sorry,
1: sì,
0: scusa,
1: sì,
0: lo
1: sorry, scusa, lo sento. Allora, questo ragazzone che ho davanti qua, che si sveglia tardi la mattina, poi porta, ma cosa, cioè 5 ore dopo di me, ma ti rendi conto? Sta preparando la ricetta del panino, quello da spiaggia.
0: Sì, una cosa perché... semplicissima per la spiaggia. Servirà,
1: non metterci dentro troppa roba però.
0: No, sono, sono tre ingredienti.
1: Ah, senza salse?
0: No. Non c'è bisogno.
1: Non c'è bisogno. Allora, stavamo parlando della vicina che è stata condannata a 8 mesi. La signora suona il gong, suonava il gong di notte, camminava con gli zoccoli, disturbava con queste urla durante i momenti intimi i vicini di casa. Insomma, non è finita bene, diciamo, per lei. Senti un po'.
2: Ma per caso volete leggere la chat che ho con l'inquilino del piano di sopra?
1: Perché?
2: Perché ve ne fareste dei gran mal di pancia per le risposte che ricevo.
0: Mamma mia.
2: Perché essendo loro stranieri, io mi lamento perché sono razzista, non perché il loro figlioletto fa casino. Perché sono razzista.
1: Aia.
0: Qui poi subentrano altre dinamiche. È difficile. Molto difficile.
1: Vabbè, dai, ci torneremo. Intanto sì, rimanete lì, perché invece tra poco apriamo una pagina, un po' di curiosità legata ai mondiali di calcio 2026. Ne parliamo tra poco qui, The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Con Radio Number One,
5: l'estate 2026
4: è più calda che mai.
6: Con Radio Number One,
4: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
5: Alfa,
4: Charlie Puth,
5: Pet Shop Boys,
4: Serena Brancale,
5: Dito nella Piaga,
4: Madame e tanti altri.
5: Tieni sempre accesa Radio Number One.
4: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Harry Styles, vabbè, io sono di parte, perché non c'è una canzone di questo nuovo album di Harry Styles che non mi piaccia.
1: Ah,
0: quindi,
1: sì?
0: Ma lo trovo pazzesco io questo nuovo album.
1: Ah, io
0: bellissimo.
1: Qualche cosina, come si dice adesso, l'ho skippata, sì.
0: Ah,
1: sì,
0: vabbè,
1: ma
0: però...
1: giusto qualche cosina in realtà.
0: Mi piace molto, ma suoni nuovi, mi piace moltissimo. Allora, siete con Radio Number One, The Journalist, gli Spacca Notizie con Fabiana e Alvise.
1: Eccoci.
0: Intanto stanno proseguendo, insomma, i mondiali di calcio. Oggi ci sarà un appuntamento anche per vedere di nuovo come se la cavano la Francia. Beh, tutti dicono di Mbappé, ma in realtà la Francia, ragazzi, è una nazionale tra titolari e panchinari, si fa per dire, veramente incredibile, che affronterà l'Iraq e l'Argentina, che torna in campo contro l'Austria. Intanto escono queste notizie assolutamente curiose dei giocatori, no?
1: Sì.
0: Per esempio c'è questo giocatore bravissimo, bravissimo del Brasile, Vinicius, che per mantenersi in forma, perché sai, no, non è che allora usa la CAI, la camera iperbarica che usano tantissimi atleti.
1: Sì, sì, sì, quella che usa anche Ronaldo, Cristiano,
0: esatto,
1: Ronaldo.
0: Sì, okay. Ronaldo usa tutto e molta disciplina, perché naturalmente non è che poi, insomma, ti mantieni in forma, no, con poche cose. Insomma, poi tu vai a leggere e vedi che veramente ne fanno di ogni, e quindi devo dire che, insomma, questo qua, no, ha delle gambe incredibili, Vinicius, secondo me anche senza camera iperbarica, però c'è da dire che si mantiene in forma così. E poi c'è Haaland.
1: Sì, c'è Erling Braut o Broit, non so come si pronunci, Haaland, che ha una passione smodata per le borse di marca. Adesso noi non diciamo i marchi.
0: No, Hermès, lo diciamo.
1: Ah, possiamo dire,
0: sì.
1: Ok, allora ha questa passione per le borse Hermès e ne ha una collezione intera che vale 750.000 euro. Io non so neanche come si scriva su un foglio di carta la cifra 750.000 euro.
0: Nemmeno io.
1: No, zero, zero, zero.
0: Ragazzi, però lui non è l'unico giocatore che ama collezionare le borse di Hermès, perché ce ne sono stati in passato anche altri.
1: Sì.
0: Credo Cristiano Ronaldo, Messi. Beh, una sorta di investimento, no? Perché sai, poi uno c'ha talmente tanti soldi che dice vabbè, ho comprato quello, ho comprato quello, ho comprato quell'altro, non sai più cosa comprare, dove li metti, investi. Però proprio sembra che, tra l'altro, Haaland, questo ragazzone che, cioè, sembra il gigante buono, io ce lo vedo, no, con le borse di Hermès, e invece è un appassionato, pensa.
1: Lui è un appassionato, ma sì, ma tra l'altro lui ha un sacco di passioni che a poco sta svelando anche sui social, passione anche per le carte da gioco dei Pokémon, per esempio.
0: Ah, sì, vedi,
1: tanti calciatori hanno aperto questo mercato delle carte Pokémon nei vari paesi del mondo, e anche ai mondiali di calcio ce ne sono alcuni che si stanno scambiando tra di loro le figurine.
0: Ecco,
1: sì, sì, sì, sì.
0: Vedi,
1: no,
0: cosa fanno? Dici, cosa fanno i giocatori quando non giocano? Si scambiano le figurine dei Pokémon.
1: Ma alla fine c'hanno 20 anni, ci sta.
0: Vabbè,
1: dai.
0: Ci sta, hai ragione, ce l'izzo.

0: Nico Santos, All Time High su Radio Number One. Oh, tra poco tu sei pronta per il pranzo?
1: Guarda, io sono sempre pronta per il pranzo, sono tutta orecchie, immagino anche i nostri ascoltatori. Ma allora, è un panino, baguette, rosetta, com'è sto panino?
0: È un classico filoncino.
1: Filoncino?
0: Sì, una roba piccola.
1: Ma piccola, quello è un metro.
0: Vabbè, ma se vai in spiaggia devi stare digiuno, no? Si mangia in spiaggia.
1: Vabbè, un filoncino da tagliare a metà, va.
0: Esatto,
1: così.
0: Esatto. Tre ingredienti e basta. È una cosa leggera.
1: Che ci beviamo? L'acqua però, perché è caldo.
0: Acqua rigorosamente frizzante. No, naturale. L'acqua
1: no,
0: frizzante,
1: io la bevo frizzante.
0: Ma ti fa aria nello
1: ma
0: stomaco.
1: Ma sai che io ho letto che l'acqua frizzante ti fa dimagrire?
0: E io invece ho letto l'esatto contrario.
1: Ah, ma sai che no? Vabbè, adesso mentre noi litighiamo su questa cosa, voi rimanete lì perché tra poco in arrivo, ragazzi, c'è un super pezzone, grande canzone qui su Radio Number One.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium. L'eccellenza del gusto.
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: avevamo già raccontato la storia, no, di questa canzone, perché i Tramps vennero ispirati proprio dalla condanna a morte del serial killer Ted Bundy, no? Poi spesso quando effettivamente andiamo a cercare la storia, l'ispirazione dei capolavori, no, della musica, troviamo dietro delle storie incredibili, no? Che uno magari si chiede, ma chissà che cosa avrà ispirato.
1: Pensa, in passato facevano le canzoni estive con un significato, pensa.
0: Beh, è vero. Allora, attenzione, perché qui Radio Number One, Fabiana Alvise con voi, siamo pronti per questo paninozzo da portare in spiaggia. Dai, intanto come si chiama sto panino?
1: Ah, voi il nome non ci ho pensato. Facciamolo così, panino fresco. Chiamiamolo il fresco.
0: Al fresco,
1: esatto.
0: Vai.
1: Allora, sono 3 ingredienti più 2 opzionali.
0: Ok.
1: Primo ingrediente, un affettato, ma quello leggero. Fesa di tacchino, che per la spiaggia secondo me ci sta,
0: giusto,
1: perfetto.
0: Fesa di tacchino, sì.
1: Poi un altro ingrediente che non può mancare sono le zucchine grigliate. Quindi voi la sera prima vi preparate delle zucchine grigliate e poi le mettete dentro il panino insieme alla fesa di tacchino e insieme a pezzettini piccoli di pomodori secchi.
0: Beh, avrei immaginato questa cosa.
1: Sì,
0: buono.
1: Poi ci sono 2 ingredienti opzionali che sono la base di formaggio, che potrebbe essere o brie o mozzarella, quello insomma va a discrezione. Io personalmente, che sono intollerante al lattosio, non ne metto quasi mai nei panini per evitare proprio di stare male.
0: Sì.
1: E poi io ho scoperto l'olio al limone, che è una cosa
0: meravigliosa. Io lo uso da un po',
1: meraviglioso. Io l'ho scoperto di recente. Quindi un panino molto semplice.
0: Io me lo faccio mandare dalla Sardegna, l'olio al mirto.
1: L'olio al mirto.
0: Sì, poi ti dico il nome, domani ti porto il nome.
1: Non lo sapevo.
0: Olio al mirto, all'arancia, al limone.
1: No, io utilizzo l'olio piccante, quello sì.
0: Ok,
1: quello sì.
0: Allora, però domanda, anche il panino si può grigliare oppure
1: se lo si vuole grigliato, sì, nel senso si mette sulla piastra, si piastra un pochettino, sì. Io consiglierei di non farlo, cioè di lasciarlo naturale.
0: Allora, buono è buono, non è che ti sei sforzato molto però, per sta ricetta, voglio dire.
1: Questa è una ricetta che non è una ricetta, tu mi hai chiesto un panino per la spiaggia.
0: No, lo so, però dico mi avrebbe dato una roba. Allora, senti, tu che sei chef, mettici un tocco. Mettici un tocco, qualcosa di creativo. Allora, zucchine grigliate, fesa di tacchino, pezzettini di pomodori secchi, me ne aggiungi un quarto.
1: Te l'ho detto, l'olio al limone potrebbe essere un
0: olio
1: ingrediente.
0: Al limone.
1: È un ingrediente diverso comunque.
0: Bene,
1: se ci pensi.
0: Vabbè, dai, adesso vediamo cosa dicono gli ascoltatori. Se ti danno da 0 a 10, quale voto ti danno?
1: Ma poi posso ribaltare il risultato, confermare o ribaltare?
0: Esatto. Sì, vabbè, dai. C'è dito nella piaga.

0: Magic Rude su Radio Number One in chiusura del nostro appuntamento dei The Journalist. Fabi, che cosa dicono i nostri ascoltatori sulla mia ricetta?
1: Ma allora, no, qualcuno dice che insomma il petto di tacchino, però non sì, buono, dice però chissà come viene fatto.
0: Ma dipende dove lo compri. Dipende
1: dove lo compri. Adesso tranne Alvise che il tacchino lo compra, il tacchino quello vero.
0: Sì,
1: proprio
0: sì, sì, assolutamente. Cioè, c'ho la piantagione là.
1: Sì, certo.
0: La ma piantagione, ragazzi, di tacchini. Sì,
1: chiaro. Vuoi non avere un albero di tacchini? A casa, ma c'è. E poi c'è Rita che dice che lei avrebbe aggiunto un po' di aceto balsamico per la ricetta top, ma tu che mi sei un po' canavacciuolo hai detto però mi stonerebbe con i pomodori secchi.
0: Sì, perché se fossero stati pomodori normali ancora sì, però pomodoro secco e aceto balsamico,
1: però non sono dolci uguali un pochino? Sì, ma,
0: no.
1: Beh, il pomodoro secco un po' sì, dai,
0: secondo me sono
1: sprigno,
0: due sapori, no,
1: diversi.
0: Sono due sapori troppo forti messi insieme.
1: Guarda, comunque eviterei. Io domani mi aspetto qualcosa di un po' più
0: domani ti porto una ricetta, ho già in mente, cioè, qualcosina.
1: No, se no, ragazzi, il panino dai, cioè adesso voglio dire, va bene. Allora, tra poco in arrivo come sempre One Match, mentre Fabiana con Alvise a The Journalist tornano domani mattina alle 10.
0: Sempre alle 10,
1: metti la sveglia, se no ti chiamo alle 8.
0: No, basta, basta, fatto tutto, ho comprato già l'orologio, mi arriva oggi pomeriggio.
1: Vabbè,
0: basta.
1: Vediamo domani, a domani.
0: Ciao.
2: The Journalist, gli spacca notizie. The Journalist è sempre con te,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. La musica che cerchi è qui.

0: solo minuto all'una, le notizie, poi una nuova puntata di One Match.
1: Radio Number One Notizie.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. La vicenda delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse due settimane fa da una casa famiglia dell'Aquilano. Sollievo per il loro ritrovamento ieri sera a Formia, in provincia di Latina, ma le indagini sono tutt'altro che concluse. Fermati all'alba, tre familiari. Laura Supino.
3: Interrogati per tutta la notte, trasferiti in carcere Marco D'Acunto, il nonno di Sara e Alisia, Valentina D'Acunto, madre delle due ragazzine, e il compagno di quest'ultima, Vincenzo Esposito. Per loro l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. L'anziana parente che li ospitava nella sua abitazione di Formia è indagata a piede libero. Non sapevo nulla di tutta questa vicenda, mi hanno solo chiesto se potevo tenerli, ha raccontato ai microfoni Rai. Ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione dopo averle riviste. Le ragazze, 12 e 16 anni, erano scomparse due settimane fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nell'Aquilano, cui erano state assegnate per sottrarle a una difficile situazione familiare. Di recente la responsabilità genitoriale era stata confermata solo al padre. Dopo due settimane di ricerche e interrogatori a tappeto, ieri sera la svolta e il blitz nell'appartamento in cui le minorenne erano state nascoste. Le indagini proseguono. Sara e Alisia sono comunque in buona salute e sono state assegnate ad un'altra casa famiglia.
2: Ho chiesto ai miei parlamentari se sia io la persona migliore per guidare il partito verso le prossime elezioni politiche. Ne accetto la risposta, così il premier laburista britannico Starmer. Nel punto stampa stamani dinanzi a Downing Street annuncia le dimissioni a soli due anni dal suo ingresso dopo 14 anni di dominio conservatore. I malumori nel partito si sono impennati con la recente sconfitta alle amministrative. Il primo ministro ha però rivendicato risultati su inflazione, infrastrutture, liste d'attesa, lotta alla povertà, pur in un contesto difficile. Il favorito per la successione sarebbe Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione suppletiva a Westminster. Infine il calcio, al debutto da titolare, Yamal segna e apre le marcature di Spagna Arabia Saudita, finita 4-0. Con quella rete la stella del Barcellona anticipa di 14 giorni la prima rete di Messi in un mondiale. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
4: Si sa, il mondiale è per definizione un luogo in cui il tempo si dilata, si misura in generazioni e a volte decide di scorrere al contrario. La seconda settimana del torneo americano ci consegna una fotografia nitidissima di questo passaggio di consegne sospeso. Da un lato, Lamine Yamal, autore del primo dei quattro gol con cui la Spagna ha superato l'Arabia Saudita. La sua rete, la prima in una rassegna iridata, riscrive l'Atlante dei mondiali. A 18 anni e 343 giorni, infatti, la giovane stella del Barcellona anticipa Messi tra i marcatori più giovani nella Coppa del Mondo, 14 in meno giorni rispetto al primo dei 16 gol realizzati in Germania nel 2006 dall'argentino. 3 Messi li ha segnati lo scorso mercoledì, inaugurando la sua sesta spedizione iridata, demolendo l'Algeria con una tripletta d'altri tempi, utile per agganciare Miro Klose sul tetto dei bomber all time del torneo. Stasera alle 19 la Pulce di Rosario torna in campo contro l'Austria in un contrasto perfetto di questa rassegna. La freschezza spudorata di un ragazzo che ha fretta di scrivere il futuro e la poetica ostinazione di una leggenda, fresca di terza stella cucita sul petto, che non ha nessuna intenzione di spegnere la luce sul presente.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: GV Club in Sicilia.
6: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
7: One Match. Vediamo chi ha ragione.
0: Buon pomeriggio a tutti. Lunedì 22 di giugno comincia One Match con Andrea Brum Brum Ferrari ed è tornato lo zio
8: Nasti. Sono qui, sono tornato, sono
9: vivo,
8: intanto sono vivo, carne ed ossa, un po' fuso dal fuso, è un'ora di fuso, però come mi ha fuso, se mi ha fuso.
0: Pochi giorni in Grecia, però mi sembri rilassato, contento,
8: ma
0: tranquillo.
8: Ma è proprio bello, poter fare qualche ora staccando un po' la spina e poi riattaccandola. Beh, vai via i prossimi giorni anche tu, diciamo.
0: Sì.
8: Diciamolo, è vero.
0: È vero. Userò anche io l'aereo, poi però la macchina, e sai che con la macchina poi c'è un rapporto particolare, insomma, però non è.
8: Quindi stiamo per tutto questo panigirico per arrivare al match di oggi, quindi abbiamo spoilerato.
0: Non diciamo nient'altro, per
8: macchina,
0: favore.
8: La macchina.
0: Rimanete lì perché comincia una nuova puntatona di One Match.
7: One Match. E tu, da che parte stai?

0: Safe con buona domenica qui su Radio Number One e buon lunedì anche.
1: Buon
0: perché
1: lunedì, buona settimana, dai che è lunedì!
0: E comincia One Match ed è un appuntamento molto molto interessante, molto bello come sempre, vogliamo insomma
1: avvincenti, vi vogliamo tirare dentro,
0: Ci autoesaltiamo perché scegliamo sempre dei temi fantastici. Allora, oggi un tema universale, da gente al volante, non solo donne, uomini, tutti, bambini al volante, no, bambini al volante no,
1: anche
0: tutti
1: sì,
0: coloro che guidano hanno visto quella spia maledetta accendersi e tutti in quel momento diciamo che hanno due comportamenti differenti. Di che spia parliamo? Quella
1: della benzina, quella della benzina. della riserva.
0: Sì, e cioè da una parte chi vede questa spia illuminarsi e considera la missione prioritaria, quindi no, attenzione, subito devo andare assolutamente a
1: correre.
0: Devo andare a fare rifornimento subito. Dall'altra, l'altra scuola di pensiero è chi interpreta la spia come un suggerimento, però dice ma sì dai, mancano ancora.
1: Ma figurati se ho 50-80 km di autonomia, così pensate. Vero?
0: Infatti c'è ancora un sacco di tempo a disposizione. Quindi diciamo da una parte la prudenza, dall'altra un ottimismo fin troppo estremo.
1: Io direi da una parte la prudenza, dall'altra il menefreghismo. Allargherei un po' il concetto anche a non soltanto quando la spia della benzina è accesa, ma in generale siete quelli che fanno benzina appena possono oppure fino all'ultimo minuto non me ne frega niente?
0: Ci schieriamo sul ring.
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti.
1: E allora signori della corte dei Miro, anche oggi pensate a quando avete quel momento in cui si accende la spia della benzina della riserva, quel brivido dietro la schiena e dite ma se dovessi restare a piedi poi come cavolo faccio, a parte che si rovina la macchina, poi quindi subito la benzina va fatta immediatamente, anzi non arrivate alla riserva perché poi si rovinano le macchine, questo ve lo dicono tutti i meccanici, se arrivate in fondo inizia così, fa ciucciano anche i residui di sporco i motori e quelli si rompono, poi non vi lamentate, il meccanico mi costa. Quindi io sono per la posizione fare benzina appena possibile, non aspettare.
0: È la prima che sento questa spiegazione.
1: Arrivano le mazzate oggi.
2: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
0: E diciamocelo, questa spia della riserva si accende fondamentalmente troppo presto. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Sullo schermo hai ancora 80-90 km di autonomia. Ma faccio ancora 200 giri con missioni prima di spendere altri 400.000 euro di sti tempi per il pieno. Quindi è inutile, secondo me, fermarsi subito, se non in casi che si contano proprio sulle dita di neanche di una mano, di mezza mano.
1: Certo.
0: Riserva non è fine immediata, è solo un avviso, un consiglio.
1: Un consiglio
0: sì,
1: secondo te.
0: No, poi comunque conosci quella che è la tua auto,
1: certo,
0: quanto ti può portare ancora,
1: certo,
0: qual è il tuo stile di guida, il tuo percorso che devi fare, no? Quindi sai calcolare proprio centesimo.
1: Tutti i distributori aperti, quando hanno benzina, quando sono chiusi, sai tutto, quindi puoi prevedere il futuro.
0: A meno che sei in un posto veramente sperduto in assoluto, poi più o meno c'è un
1: mai
0: distributore.
1: Non mai Sandrino, il destino è beffardo, stai molto attento.
0: E allora ricapitoliamo la domanda: quando si accende la spia della riserva fate benzina immediatamente o continuate ancora un po', oppure come lo zio non solo quando si accende la spia della riserva
1: subito,
0: ma appena scende una tacca. Il numero per i messaggi, il 393 444 0444. Intanto la nostra musica, Charlie P.

0: This is the Fall in Love with me, Olivia Dean, Radio Number One.
1: Non ci abbiamo più spazio.
2: Sbanata de nada, se ne parla domani.
0: Domani, però, tra un attimo arriva,
3: Spinge, Spinge, ci sei?
4: Chi è?
3: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
4: Un promo? Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
3: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
4: Umano, come osi? Ti maledico!
5: Pomeriggio Number One.
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
5: Solo su Radio Number One.
6: La musica che cerchi è qui.

0: andata anche a mille.
1: Non ci abbiamo più spazi.
0: Berti, abbiamo capito, ma se dobbiamo salutare noi gli spazi per salutare, ne abbiamo.
2: Sai che poi quando entra nel cervello una cosa, lui deve ripetere quella. Non è che.
0: Mamma mia, ragazzi, è una cosa.
1: Non ci abbiamo più spazi, eh.
2: L'ho detto.
0: Beh, pensavo che non avessimo più spazi, Berti. Lei cosa dice?
1: Non ci abbiamo più spazi,
0: niente, va bene. Allora, ok, non ci abbiamo più, l'abbiamo confermato. E questo è un dato di fatto. Salutiamo Beppe.

0: canzone di questo gruppo, sto parlando di ILO e la Triline Orchestra, e questa era la Stand in London. Poi c'erano delle critiche un po' particolari uscite da diversi giornali specializzati appunto nel 1979, che attribuivano al gruppo una variante musicale rispetto alle precedenti che si avvicinava maggiormente al mondo più commerciale di Heat Wave, di Boogie Night, di altri record, di altri successi che erano stati pubblicati e venivano poi ballati all'interno delle discoteche, perché diciamolo, questa era una delle canzoni che si ballava all'interno della discoteca.
1: L'ho vista che ballava lei.
0: Al tempo che fu, ma io non c'ero a quei tempi. Adesso c'è Fulminacci invece.

0: Can't Wait Friends, più che altro Friends, Justin Bieber and Company, e poi dobbiamo dire altro.
1: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
0: No, quella era l'ultima. Beh, Gabro, dica.
2: Solita domanda, solita risposta, Berti. No, non paga mai lei.
0: Mai lei, mai, guardi, vada nella giungla, guarda.

0: radio number one.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

0: Tattici Nucleari. Questa che era l'Islanda dei Pinguini Tattici.
1: Mi ci porta in Islanda una volta?
0: Adesso vediamo.
2: Ciao raga, ci beviamo domani.
0: Ma non era già andato prima lei? Happy,
3: happy hour number one. Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One. Radio Number One presenta Dedicato.
0: Ero convinto fosse andato via, Gabro.
1: E invece?
0: Non lo so, è andato.
1: Ma... E lo va, poi torna, poi beve, poi non mangia, perché quello purtroppo qui non si fa.
0: Non si fa niente.
4: Non mi meraviglia, no, mio signore.
0: Nessuno ormai, Gandalf, ormai si è andato lo gorro.
1: Ormai ci portiamo la schiscetta.
0: Va bene, buona serata, questa è Radio Number One, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito. Siamo quasi addirittura d'arrivo, c'è questo che è l'ultimo spazio dedicato, ma non ci abbiamo più spazi, già l'abbiamo detto prima. E domani puntualmente tornerà l'appuntamento. Quindi mi raccomando, domani mettetevi in lista, perché domani alle 8 vi organizzate per chiedere la vostra canzone. Adesso arriva un

Eyes All Around, che non era originariamente loro, perché questa è una cover di un brano di qualche annetto prima, perché questa venne pubblicata nel 94 e fu anche colonna sonora di Quattro matrimoni e un funerale, no, film sorridente, col sorriso, quei film che vedi ti fai quattro risatine. Ma originalmente era stata pubblicata nel 67 da un gruppo, pensate un po' voi, norvegese, che poi entrò anche in classifica. Quindi tanta roba, bello riscoprire anche questi brani dal passato, dico bene. Alex Warren adesso.

0: per Radio Number One, quasi addirittura d'arrivo anche stasera, signor Gab.
1: Poi subito dopo di noi arriva Number One Classics in questa edizione con la Manu Doriani.
0: C'è la Doriani, c'è la Manu stasera.

0: più.
1: Cosa fai stasera? Io ascolto la Dori che dopo arriva la Manu.
2: Io anche poi tuffo carpiato nel letto.
1: Tuffo carpiato.
3: Donne.
1: Ma donne niente, stiamo andando via. Domani.
2: Ancora questo.
1: Ancora ogni tanto arriva. Domani alle 8 siamo ancora qua, mi raccomando, con l'Happy Hour. E allora che dire? Fate una buona serata, ma come sempre almeno voi fate i bravi. Eh sì.
4: Radio Number One, Happy Hour.
5: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: sono le 22 e un minuto.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Surprise! Buonasera a tutti da Manuela Doriani, eccoci qui, questa settimana la trascorriamo insieme, come sono contenta nel mio programma preferito che ascolto tutte le sere tra le 22 e le 23 e ogni tanto ho la fortuna di condurre quando appunto la mia amica Lilli, la titolare ovviamente, la conduttrice di questo programma, va in vacanza, quindi siccome è andata in vacanza noi trascorreremo questa settimana insieme e faremo questo viaggio nel meglio della musica anni 70-80 e 90, tutti i pezzi iconici meravigliosi che ci sbloccheranno un sacco di ricordi. A partire da subito, Ivano Fossati, iniziamo con la mia banda Suona il Rock.
1: Number One Classic.

subito alla grande con una bella canzone italiana da cantare, da canticchiare. Beh, magari a quest'ora uno proprio la cantatona squarciagola, forse non è il caso, magari c'è qualche vicino che già dorme, si sveglia molto presto la mattina, però ecco, la mia banda sono il rock, proprio non resisti a non canticchiare con Ivano Fossati questa canzone iconica del 1979 per quanto riguarda appunto il repertorio italiano. Non è l'unica canzone italiana che avremo nel nostro viaggio di questa sera, ne troveremo un'altra più avanti. Ho già dato una sbirciatina di cosa ci attende da qui fino alle 23. Nello specifico, in questo preciso momento ci attendono i Quarter Flash, conosciuti precedentemente come Seafood Mama, me lo ricordo benissimo. È stato un gruppo musicale rock americano e sono diventati famosi proprio con questa canzone che è tratta dal loro album d'esordio, che si chiamava semplicemente Quarter Flash come nome della band. La canzone l'avrete già sicuramente intuito, è Harden My Heart.

Abbiamo ritrovato un Lenny Kravitz dannata, un po' come un buon vino, no? È dannata dal 1998 per Lenny Kravitz, che di annate negative credo non ne abbia avuta nella sua brillantissima carriera. Thinking of You è il pezzo che abbiamo scelto di farvi riascoltare in Number One Classic di questa sera. Dicevo, non ha annate negative, nemmeno il suo presente lo è, perché si è esibito in Italia proprio qualche sera fa per inaugurare, per aprire questo festival molto bello di musica rock che fanno a Firenze, a Visarno, tutti gli anni. Si chiama Firenze Rocks e hanno affidato a lui appunto l'apertura di questa stagione, con 2 ore di concerto proprio tiratissime e senza cali di tensione, che hanno infiammato, diciamo, una platea di 15.000 persone, 15.000 fan di Lenny Kravitz, proprio ovviamente esaltatissimi, che hanno ascoltato il concerto fino all'ultima nota. Doobie Brothers in arrivo, ritorniamo indietro di un bel po' di anni, 1972, per questa Listen to the Music.

0: serata da trascorrere insieme con la musica più iconica degli anni 70, 80 e 90. Questa è Number One Classics con Emanuela Doriani. Su Radio Number One era Sometimes degli Erasure. A tra poco.
1: Number One Classics. Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
1: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
3: Radio Number One Classics 1988.

pezzo molto bello del 1975, anche forse un po' differente dal solito per gli Eagles, perlomeno il tentativo, l'obiettivo era quello di rendere un po' differente dal resto questa One of These Nights, quando l'hanno registrata in questo studio di Miami che gli Eagles dividevano con i Bee Gees all'epoca. Sì, diventarono anche amici, tra l'altro, un'ora tua, un'ora mia, un giorno tuo, un giorno mio, e dai oggi, dai domani ci beviamo una birretta e diventiamo amici. Praticamente questo è il sunto della situazione che si era creata in questo studio di Miami, dove praticamente i Bee Gees appunto registravano i loro pezzi, che erano completamente differenti come stile da quelli degli Eagles, e questo caratteristico ritmo Four on the Floor del pezzo One of These Nights fu inserito proprio come omaggio alla disco music e all'amicizia nata appunto in studio con i Bee Gees. E 1982 invece ci spostiamo leggermente più avanti, veniamo verso il presente con Elton John e Blue.

da Manuela Doriani, questo è Number One Classics, siamo insieme questa sera, lo saremo per tutta la settimana. La mia amica Lilli si è presa una bella vacanza, giusto, una bella vacanza, ritornerà più carica che mai tra una settimanella e noi trascorriamo le nostre serate insieme ascoltando un sacco di bella musica, tra cui anche quella dei Cranberries che abbiamo riascoltato con Linger.

1976, il fantastico mondo degli anni 70, il fantastico mood 70, cioè era, non può mancare quando se si parla, insomma, se si cerca di riassaporare quel periodo storico a livello musicale. Cerrone non può assolutamente mancare, no, no. Love and the Say Miners, Radio Number One in Number One Classics.

Il tempo vola come ogni sera tra le 22 e le 23, tra un grande classico anni 70, uno anni 80, uno anni 90 e un sacco di ricordi che riaffiorano, che tornano alla mente appunto riascoltando queste canzoni così iconiche. Time 1982, Clock of the Heart, c'è anche il sottotitolo per questa bellissima canzone dei Culture Club che abbiamo riascoltato insieme. Ne abbiamo parlato prima, vedi, parli del diavolo e spuntano le corna. Parlavamo dell'amicizia che si creò in uno studio di Miami, uno studio di registrazione di Miami, tra i Bee Gees e gli Eagles, che in quel periodo appunto se lo dividevano, probabilmente magari erano anche all'inizio delle loro carriere, quindi pochi soldi e insomma ognuno mette la sua parte, insomma si può registrare, si ha più tempo per registrare cose, e abbiamo i Bee Gees 1976, un salto indietro nel passato, You Should Be Dancing.

Siamo arrivati quasi alla fine del nostro appuntamento di questa sera con Number One Classics su Radio Number One insieme alla Doriani. Ancora un po' di musica da ascoltare insieme e poi ci salutiamo.

0: Chiudiamo così il nostro appuntamento di questa sera con Number One Classics. È stato un bellissimo viaggio, adoro farlo con voi, lo faremo ogni sera questa settimana fino a venerdì, ogni sera tutto il meglio della musica anni 70, 80, 90, come sempre su Radio Number One, per augurarvi la buonanotte. A domattina con la combriccola alle 7 o se no a domani appunto alle 22 su Number One.
1: Number One Classics. Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One, le 23 e un minuto. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Con Radio Number One.
0: L'estate 2026.
2: È più calda che mai.
0: Ascoltaci.
2: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.